La promessa, il giuramento, canta il Cristo, lo farò, ma non li giù alla dolore.